0: Senza pela, ke lebogile.
1: Alright, a re solofele gore ga gona sepe se se busula. Re a itse gore ga go monate ka fa ntle ka fa, re a itse gore ga go monate ditiragalo tse di tlhagelelang letsatsi le letsatsi ke mashula fela. Yanong a re solofele gore mosetsanyana yo o babalesegile kwa leng gona. Re santse re dira boikuelo jo gore a ko re thuseng foo bagaetso gore mosetsanyana yo a fitlhelelwe a kgone go ka boela gae. A re tsene mo molaetseng o re o neetsweng jalo ke Mmamoruti Katlego Kalanko mo mosong ono, Deuteronomy chapter 6 verse 4 go ya go verse 9 ke mo e leng gore o re buiseditse gone. La gompieno le tsepame, lekwalo le tsepame ga lena dikgang tse dintsi thata tse di tlhokang gore re ipotse dipotso. Le bua fela le rona ka go rata Modimo ka dipelo tsotlhe tsa rona. Ka go rata Modimo ka dipelo tsotlhe tsa rona le sengwe sa rona. Re tlhola re ra batho, re bolelela batho gore hei, re tla tshela mawatle. Re tla tshela mawatle mo boemong ba bone, re tla dirang, re tla dirang. Jaanong, lekwalo le re ruta fela go rata Modimo ka dipelo tsa rona tse tsotlhe. Go mo obamela go tsa dithuto tseo le ditaelo tsa gagwe re di fetisa ko baneng. Re netefatsa gore bokamoso jwa isago bo tsetsepetse bo a itse gore Modimo a reng, Modimo le gore o batlang. Ke se lekwalo le le rutang sone. Mo botshelong bo re botshelang letsatsi le letsatsi, lekwalo le la re re obamele Modimo, re rate Modimo le dithuto tsotlhe tsa gagwe. Ga se ka ga go tsamaya kereke fela gore sonta ga o mongwe o mongwe o ka kwa kerekeng o mo seaparong. Ga se ka ga gore ke ya kerekeng ka gore ke na le matsapa, ke na le mathata a nkaparetseng. Ga se ka gore ke na le maima a ke batlang gore moruti a nthute go nthusa go ka rapelela. Le ge go le boima, le ge go na le dikgwetlho, lekwalo le re rutang go tswelela re tshepa Modimo, re tlhopa se se siameng ebile re mo tlhopa. Ebile re mmaka kwa pele, re ananela lekwalo la gagwe, re somarela dithuto tsa gagwe, ebile re ruta bana ditsela le se Modimo a se buang mo gare ga buka ya dibuka, buka e kgolo Baebele. Le go dira Modimo karolo ya matshelo a rona le ditshwetso tsa matshelo a rona letsatsi le letsatsi. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9 e bua yona ntlha eo, go dira Modimo karolo ya matshelo a rona letsatsi le letsatsi, sengwe le sengwe 24/7. Go dira Modimo motho yo seikokotlelo, ebile tota tla ke be jalo seikokotlelo, go beya Modimo pele, go sa letlelle ditšhelete, go sa letlelle dikamano tse re nang le tsone, go sa letlelle ditiro tsa rona tse e leng gore ke bona ke tsa dikantoro di a re kgontsha go ya godimo le tlase, go sa letlelle dikgathelelo tse e leng gore re na le tsone, go nna tsone tse di tlang pele. Le lekwalo le re ruta gore Modimo o tla pele, ke ene yo re mmang pele ga dio tso tsotlhe. Tsona tse re di fitlheletseng ka ntlha ya mohau le lerato la gagwe. Le go diragatsa se e leng gore o re ruta sone go ya ka lekwalo la gagwe. Ebile sengwe le sengwe se re se dirang ga re re latelela Modimo, ga re re rata Modimo, re tshwanela ke go se dira ka maikaelelo. Re tshwanela ke go se dira ka maikaelelo. Jalo mo mosong wa gompieno ga re rapena, re kopa fela gore re re Modimo re rute go go rata ka dipelo tsotlhe tsa rona, mewa yotlhe ya rona le maatla otlhe a rena le ona. Re rute go boloka lefoko la gago le gore o re go letlelele, o re letlelele gore re tsamaye mo ditseleng tsa gago, mo mafokong a gago. Dikgato tsotlhe tsa rona tse re di tsang mo botshelong e nne tse e leng gore di na le boikanyego. Re fe botlhale ba go tsaya ditshwetso tse di siameng, ditshwetso tse di maleba. Re fe bopelotelele mo maemong a bokete, dikgwetlho tse di bokete tse re kopanang le tsona. Re rute ditsela tsa gago le gore re kgone go tsaya dithuto tsa gago re di lebise ko go ba bangwe, segolobogolo ba batlang ba bannye, ba batlang ba gola. Fitlhelela mogare ga pelo tsa rona tsela eo ka yona re tla kgonang go baya kwa pele gore e nne wena, ebile re gopole gore ke wena motlhodi wa legodimo le lefatshe. sengwe le sengwe se re se dirang gotlhe.

ramagana jalo le go tshwara jalo ba belaela ba le babedi ba tshwara jalo ka diritibatsi seno le go latela gore ba bone jalo tse di mosetso ya gore gona le setjanaga so se tsamayang sa modiro ya wa Toyota Corolla so se nne se tlobaetsa mme go tlhagella le gore o ka re sene se dira jalo se rekisa diritibatsi ba tlhankela bana ba sepodisi ba ne ba dira kana tla ka tshwaragano le ba tlhankela kana baagi gone mo maspaleng ono go netefatsa fa ba tshwara ba belaela bao ba belaela ba tshwaretseng tiragalo eno ba dingwaga di le 20 le borobongwe le dingwaga di le 30 le bone tla re lebeletsa maemo a bosa re simolola mo toropong ya Potchefstroom mo ditemperatura di tlogile mo go 10 di tlatlatlogela ko go 10 Klerksdorp di tlogile mo go 10 di tlatlatlogela ko go 20 Mahikeng di tlogile mo go 13 di tlatlatlogela ko go 20 Rustenburg di tlogile mo go 18 di tlatlatlogela ko go 18 tla re di konosetsa ka dikgang tse di mo setlhoeng mo reng eno Masepala wa selegae wa JB Max o itsese bakgweetsi le batsayakarolo ba ba farologaneng gone mo mmasepaleng fa go tlile go nna le kgoreletsego ya nakwana ya tiriso ya mmila wa Promosa seno e le jaaka kana fa tiro ya go ka baakangwa ga mmila e tla boisimolola mo bekeng e o e tlang ka mmantaga mo letsatsing la maabane baithuti ba matiriki go ralala le naga ba saenetse jalo tokomane ya bone ya boikanyego le go tshwaraga dithapelo tseo di farologaneng tseno e le jaaka fa phaposi ya matiriki ya ngwaga wa 2026 e tla boisimolola go nnela ditlhatlhobo tsa bone tsa bofelo jwa ngwaga mo bekeng e o e tlang ka llabobedi dikgang tsa rabosupa ke di ba kotlhofang dikgang tse di latelang ka ura borobongwe mo aganang FM.

e tla be re ba bitsa re re ke ditshimega tse di tlatlang di fenya kgaisano eo ya tsatsi leno la gompieno ka jalo gotlhe fela mo letlabeng le le gona ba gaetso go letlabeng le kete ka gona le botlhe bao letlabeng le dutse mmogo dirang jalo ka maikarabelo sekgweetse o itsietse notagi sekgweetse ka fa tlase ga kgatelelo tlhe ya mokgatala tlhokomela sejanaga seo fokotsang lobelo bakgweetsi ba ba farologaneng a re sireletsegentlheng modimo ke yo le lerato kileo tlholang sentle.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Re na le di-package tse o di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le